orizzonte, c'è le si sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino, li porta a scafon che da pioco. Dimmi morighi che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anta osta culo mi senza censuro, i fermaso culo mi chiedeva spri. E da vaghino, inter la cruro.

dorme in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di più spesso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a più i semi farà smiragono, c'è il

vivo che gestena. Mi entra il blocco da desiro, di la svango i viro crack pendas, e il mio carno che è il mio lipo, uno tra che dita se mu attendas, che è sta sferno, c'è caputo, c'è morti sferci.

prima il successo, mi zio non comprende, se malven questa splivona, con le mie intensi, mi derezzo questa splivoniere, a te lo è voi.

orizzonte, c'è le si sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino, li porta a scafo un catapioco. Dimmi morighi che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anto stai culo mi senza insuro, i ferma so culo mi careva spri. E da vaghino, inter la crura.

in autobuso, mi lasa scamparon la infanezza, alla foiro della desiro, il mira sesti de giusto spenso. E la cuireio della pensione, mi exigia strevo e che ormono, e la mattina sta spettacolo, che a più i semi farà smiracolo, c'è

cavaliro e battalo, mine conas mal curaggio, nestu acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra ustar.

cavaliro e battalo mi ne conas mal curaggio ne sto acra via glavo cai fiera la visaggio al sturmanta mal amico e stu trafa contra ostaro

orizzonte, c'è resti sfora la cielo, c'hai fatto essa schiel filino li porta scafon che da pioco, dimmi morì di che essa sviro, adesso si stinta porta poco, anta o stai culo mi senza censuro, i ferma so culo mi chiedeva spri, e da vino, interna cruro.

Dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di questo spesso. E la cui rei della pensione in exigias rei voi che ormono e la mattina sta spettacolo che attivi sei noi farà smiracolo.

orizzonte, c'è le si sfora la cielo, c'è effetto essa schia il filino, li porta scafon che da pioco, dimmi morì di che essa sviro, adesso si stinta porta poco, anta osta culo mi senza censuro, i ferma so culo mi chiedeva spri, e da vagino, inter la cruro.

dorme in autobus, mi lasa scamparon la infanezza alla foiro del desiro e mi resti di più sospenso. E la cui reio della pensione in exige strevo e che ormono e la mattina sta spettacolo, che attivi semo e farà smiracolo.